0: stessa si fe. Che Susanna è la stessa si fe. Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potriasi star meglio in altro loco. Se a caso, madama, la notte ti fia.

signore, che vuolmi il padrone? Che vuolmi il padrone? Dom, dom, dom, dom, intrasso.

0: Che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, e già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di
1: me medesima, la speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa!

0: per da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E beh, non è pentito, par che tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia andar via. Trovato avete. Ci suona la contessa.
0: Addio, addio, mi corrompetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto di...

Sento quel codice dove si volgere, sento quell'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Sento quel codice dove si volgere, sento quell'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odio.

0: Condurme co Figaro destinai.
1: Signor, se osassi...
0: Parla, parla, Chiara, e con quel dritto che oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi,

0: Basilio tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O te!
0: Esci di alcun Lorenzo!
3: Che mi lasci qui solo!
2: Che brava dama e sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!
3: Non vi ce l'ha!
0: Vati! E cerca che parla!
3: Oimè! Che fa?

0: Credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella... Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi... per matava! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.

0: male sorpreso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: Che? La tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso. Picchio. Ma pre Barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo

0: Pancho. Ah, cosa vento!
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accade! Di peggio!
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Quasi tanto c'è.

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in fela.
1: E io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ha dopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e da allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi
1: allora io pian mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Oh, per via!
2: E vagini!
0: E voi!

0: se questa commedia.
1: Eccoci in danza, secondami,
2: cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
0: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta.
0: Iappone castuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto.

io voglio in faccia dei miei più fidi e col più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: E fermo ancora, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.

0: Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non cadrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno, girando, delle belle curvando il riposo. Narcisetto, padroncino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetto, padroncino.

night, weeping at me. Quel cappello, quella fiora, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno ti torno girando.

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non piantai quei pennacchi, non piantai quella chioma, non piantai quel cappello.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino.

0: Vieni, amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di sceglierne corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante poi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece gli servata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da Madonna, sia costretto a partire.

0: caso, quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: Dov'è la canzonetta?
1: Eccola, sì. Appunto, faccio anche ce la canto.

0: informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, se hai l'uguale statura, giù quel manto,
1: fai,
0: niente paura.
1: Se qualcuno entrasse, entra.

0: che sollecita gente!
1: Ebbi orror da basilio!
0: Alla fretta! Obliato è non il sigillo!
1: Il sigillo di che?
0: Della patente!
1: Cospetto!
0: Che premura! Ecco la coppia! Spicciati!

0: specchia alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attale! Sono morta! Voi qui, senza mantello! E voi ostati! Un ricevuto foglio! La sua grangelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Sansona!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: sai. Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece un oggetto!

0: Dite, l'ucciderò!
1: Sentitelo!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il...

0: ma il paggio rinchiuso
1: fu saper partire,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu sol per bombarvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio e a voi per basilio
0: coperti di avoglio.

ai suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la tromba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte del partito qui sorrir, un'arte del partito qui sorrir, un'arte del partito qui sorrir.

0: Conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.

0: rispondi?
1: Niente, niente.
0: Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
2: Ti fa lordo, il piacere, ti fa lordo, l'amor di canavide, l'amor di canavide.
0: Per finirla lietamente, e all'usanza te.

0: sull'ezza che felci chi fu. Cosa dici, cosa hai desiderato? Ascoltate! Ascoltate! Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Il buon signor Dio ci dar giù
1: al balcone,
0: vedete i carofani
1: in giardino,
0: sì.
2: Cosa
1: sei tu? Su e ci sono certo, oltre mi vieni a far qui con quel ruota dove dove gito.
0: Raso ratto il verbone fuggito e ad un tratto di vista m'uscì,
2: che faccio?
3: Su tutto lo via.
1: Coppola sorge da lì, tu sei coppola sorge da lì, ripetimi, ripetimi, un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino,
1: la signora sei noi, guarda il vino, segui pure,
4: e in volte dei testi,
0: non lo dici,
2: no,
0: non lo dici.
5: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo è stupore,
5: a grine non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Il salto la costa così.
5: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste
0: un buon forzo, ma ti dice. Il ragazzo.
1: Che rubini.
5: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vieni saltare di là.
1: Che pazienza.
2: Oh,
1: questo ballo.
2: Cosa celebrerò?
1: Comunque tu.
5: E salta giù, ma perché?
1: Che timor.
5: Là rinchiuso, aspettando quel caro visetto, che quei tappe un sussurro forduso. Ora il grido l'ho scritto biglietto. Salta giù,

0: dunque saran queste carte che per me
1: orgiliame
0: sono in trappola, sono in trappola.
1: Questo foglio cos'è?
0: Tosto, tosto,
1: io tanti aspettavo.

0: Dunque. Dunque.
1: Ci sto.
0: Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi

qui per testimone che promesso la trombonia come spezza di danar. Sopra l'oste, sopra la pipa, silenzio lo vedremo, il contratto leggeremo.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fa sposare la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?

0: Prendete!
1: Orwell Reporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!

0: prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Fornitevi la bocca, o signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Croce! Senza avvocato abbia vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io catea? Perfidi! Io voglio!

sei pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio, e a un incognito Figaro ricordo.

0: Ho pagato a sposarla, ora mutite.
1: Io mi spero.
2: Dio amaro.
1: Che sposa io sarò, non chiarò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza.
2: Ho pagato, ho sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
4: Vince, superba.

0: Signori, son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
1: E dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
1: Qualche bambino trovato?
0: No, perduto, dottor. Anzi, rubato.
1: Come?
0: La prova!
1: Il testimonio!
0: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
1: questo!
0: Al mio braccio impresso geroglifico!
2: Una scatola impressa in braccio destro!
0: E a voi chi il disse?
2: Dio, è adesso!
0: È vero, sono io.
1: Chi?
0: Chi?
1: Chi?
2: Raffaello!
0: E i ladri, il rapir?
3: Presso un castello.

0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre,
2: sua madre,
3: sua madre,
4: sua madre,
1: tua madre.
0: E quello è mio padre, chi a te lo dirà, chi a te.

che a te lo diràs, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te lo dirà.

0: Or non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
1: Oggi, e tu che saranno? Prendi, questa è il

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per trovare il suo cappello.
1: Ma come?
0: Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria... Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri ami suoi.
1: Helvini!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il cuore? Leggeva in frotte, il dispetto e la rabbia.
4: Che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti?
3: In giardino, fissiamo un luogo.
4: Scrivi,
3: chi io scriva?

my God, why did everyone know? Oh, this is incredible. Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso della foto.

0: nuziale.
1: Salve,
0: Palombrino. Ebbene, la dama.
1: Io sono il signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dir la festa, o volevan travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: E che vorresti ballare col finestro? Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Madonna, l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque.

0: venite o belle giovani, e a te la sua patente la in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
1: Via non li fa Dio botti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia Pugliardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
2: Or ci sei?
0: Che diamine canta?
1: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

amoroso che ritien nel passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tra...

0: canna la spilla. E così tenerella il vestito, già sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Valgo in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone

0: Flimmer. Flimmer. E poi...
1: Flimmer.
0: Il fatto è se non pensare ci conviene, ma pensa un poco più ancora non sai di chi si prende a gioco.
1: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero. O più tipo giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto
1: maglieretta dunque il loco del congresso so dove è stabilito.

0: Peter. Oh, qui va là?
1: Sam. Sam, vedi che invita sti a venire.
0: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin solo questi infausti apparati.
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa. Onesta e del feudal signor.
1: Oh, buona, buona, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio,

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incomincio mai a fare il scimmito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria?

che qui cantano per farci pirar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son more pizzezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di gagna, che la fatti che vengono menta.

occhi. Incauti, sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono

0: pazzo con la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Parmi una della notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un piccio paggio,
2: sento cielo di sé.

0: via via bella Venere, andiamoci a celare.
1: Ricci,
0: via via bella Venere, andiamoci a celare.
2: Al buio si dormire.
0: È quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrare.
2: Che cosa sono?
0: Che cosa?

stai la contessa, vedete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con cara

0: signora!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo! Signora, questo!
1: Au! Au! Oh, non battere così presto! Au!